0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
7: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: You, I guess you moved on really easily.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno, l'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita, tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera, tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alaj Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente, Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i pass

0: Iran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno, l'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. L'incidente aereo è avvenuto in Perù. 7 gli italiani che hanno perso la vita. Tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco, nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno domani alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando a Bari. Prima domenica d'agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge stracolme di turisti al sud. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna, staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, calda l'acqua e si sta benissimo.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.
7: And they wish on me. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: Big Pippin, baby.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto. I feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto un aereo turistico in Perù. 13 morti, tra cui 7 italiani. Distrutte 2 famiglie brianzole, molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le rispettive mogli e i 3 figli. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027, destinati ai rimpatri. Oggi, al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare su centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima

0: Ma si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Forte scossa di terremoto in Egitto 5 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh. Magnitudo 5,5. Al momento non risultano vittime né danni. Agli europei di nuoto Super Pellacani, vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri nella rassegna parigina, 3 i gradini più alti del podio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo c'è anche Bari, tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute, nella giornata di oggi. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora per qualche giorno. L'incidente aereo avvenuto in Perù, 7 gli italiani che hanno perso la vita, tra loro c'è un'intera famiglia di origine lucana. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Maria Bianco, di 57, erano originari di Avigliano. Entrambi lavoravano per un'importante multinazionale. Con loro sono morti anche i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Cordoglio è stato espresso dal governatore lucano Vito Bardi. È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 in Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità dalla Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Assalto al bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena di Modugno, nel Barese, è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Nonostante l'utilizzo dell'esplosivo, il comando è fuggito a mani vuote. Il colpo arriva a poche ore di distanza da un'altra rapina. Tra giovedì e venerdì, 2 persone non ancora identificate hanno sfondato con un furgone il muro perimetrale dell'ufficio postale di Modugno. Non sono però riuscite a impossessarsi del denaro e sono fuggiti. A Melendugno, nel Salento, una donna di 75 anni è morta mentre praticava pesca subacquea con un'amica. L'anziana è stata colta da malore. Inutili i soccorsi. È tutto. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sul tema migranti, pressing del governo per hub extra UE dal 2027 destinati ai rimpatri. Oggi al vertice degli ambasciatori di Bruxelles, Roma cerca sponde. L'intenzione è accelerare sui centri operativi prima delle elezioni. Asse col tedesco Merz e la socialista danese Frederiksen. Forte scossa di terremoto in Egitto 6 ore fa, avvertita sia nell'area del Cairo, sia ad Alessandria, sia nelle località turistiche del Mar Rosso come Sharm el Sheikh, magnitudo 5,5. Non risultano vittime né danni. Ancora nessuna certezza circa le cause dell'incidente che ha coinvolto in Perù un aereo turistico. 13 morti, tra cui 7 italiani. Distrutte 2 famiglie brianzole molto note sul territorio. Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelutti, le rispettive consorti e i 3 figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, un camper e 3 auto, i feriti 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta a causa di un violento temporale. Investe e uccide un uomo che aveva visto vicino alla sua ex. Accade a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima si era fermata a dare informazioni stradali alla donna che doveva

0: Va a incontrare proprio l'aggressore. Arrestato l'omicida, un 43enne, nella sua auto un coltello e un masso. Agli europei di nuoto Super Pellacani vince l'oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da un metro dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri, nella rassegna parigina, tre i gradini più alti del podio. Questa è le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norpa News. Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
2: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
3: Giornate come queste è necessario stare un poco al mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
4: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
5: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
1: È morto all'età di 77 anni, dopo una lunga malattia, l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17.30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
6: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari, tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità, la morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni. Non

0: in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole, è calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump apre ai negoziati con Teheran anche sul nucleare. Oggi il ritorno del tavolo. Stop ai raid dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. La Casa Bianca annuncia l'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il racconto dei migranti sbarcati a Ceuta. La polizia marocchina ci gridava di andare verso la Spagna. Roma punta a hub extra UE dal 2027. Oggi al tavolo diplomatico di Bruxelles cerca sponde, si vuole accelerare sui rimpatri prima delle elezioni, asse con Berlino e Copenaghen. Ha perso un'ala l'aereo turistico precipitato in Perù, 13 morti, 7 italiani, i piloti avevano lanciato l'allarme, manca la scatola nera, distrutte due famiglie brianzole molto note sul territorio, Paolo Gianturco, manager di Deloitte, l'imprenditore Massimo Angelucci, le mogli e i figli. 6 morti in uno schianto fra Terni e Rieti, coinvolti un pullman, 3 auto e un camper. Quest'ultimo ha saltato la carreggiata sotto un violento temporale. I feriti sono 34, 4 quelli gravi. È avvenuto sulla statale tra Colli sul Velino e Piediluco. La visibilità era ridotta. Dopo il crollo di Messina con 3 morti, si cercano altrettanti dispersi. Indagati 2 imprenditori e un ingegnere, responsabili delle ditte che eseguivano lavori nell'edificio, oltre a un tecnico. Si indaga per disastro e omicidio colposi, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Agli europei di nuoto Super Pellacani, oro anche nel singolo femminile dei tuffi. Chiara trionfa nel trampolino da 1 metro, dopo il successo con Matteo Santoro nel sincro misto. Per gli azzurri 3 i gradini più alti del podio nella rassegna parigina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Caldo, c'è anche Bari tra le 25 città italiane da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Previste punte di 40 gradi ed elevata umidità. La morsa dell'afa, secondo gli esperti, durerà ancora qualche giorno. Intanto ieri, nella prima domenica di agosto, traffico sostenuto sulle strade e spiagge piene di turisti in Puglia. Sentiamo.
3: Veniamo da Bologna e andiamo a San Pietro in Bevagna. Staremo 2 settimane.
4: Giornate come queste è necessario stare un poco mare, anche c'è un po' più d'aria che all'interno.
5: Fa caldo, meglio stare vicino e non allontanarsi.
6: Veniamo qui perché il posto è gradevole. È calda l'acqua e si sta benissimo.
2: È morto all'età di 77 anni dopo una lunga malattia l'ex senatore Alberto Tedesco. Nato a Bari, è stato eletto per la prima volta nel 1985 al Consiglio regionale della Puglia. Nel 2005 fu nominato assessore regionale alla sanità della Giunta Vendola. Negli stessi anni fu travolto da un'inchiesta della Procura di Bari su presunte irregolarità nella gestione della sanità. I funerali si terranno oggi alle 17:30 nella chiesa di San Ferdinando. Accoltella il vicino di casa per difendere il padre al culmine di un litigio per futili motivi. Arrestata una donna di 50 anni di Gallipoli, nel Leccese. La vittima è un uomo di 60 anni, non è in pericolo di vita. Diverse auto sono state distrutte da un incendio divampato ieri a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito, il rogo è partito da un'auto elettrica. Il sindaco Pietro D'Alfonso ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per l'intervento tempestivo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Al momento nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran che smentisce Trump. Nelle scorse ore il presidente americano aveva annunciato il ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto in Libano nuovi raid di Israele. Beirut accusa usate bombe al fosforo. La Spagna punta il dito contro

0: La carreggiata, 34 i feriti, 6 in modo grave e 2 in ospedale in condizioni critiche. A causare il tamponamento, la visibilità ridotta per un temporale. Europei di nuoto nei tuffi, 2 ori in una sera per Chiara Pellacani, nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino 1 metro femminile. Italia a quota 3 gradini più alti del podio. Nel nuoto artistico, secondo argento per Filippo Pelati, nel singolo libero dopo quello nel tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo le polemiche su Ceuta e la spinta di Roma per un più incisivo intervento dell'Europa, Madrid sbotta, Italia sommersa dai migranti, incapace di risolvere la situazione, accusa il ministro degli esteri spagnolo. Immediata la replica di Tajani che dice la Spagna è completamente isolata. L'Iran, nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, smentito dunque l'annuncio del presidente americano che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Teheran spiega invece di parlare solo con l'Oman per coordinare la gestione del traffico nello stretto. Israele torna a colpire nel sud del Libano, Beirut denuncia, usate bombe al fosforo su 3 località. Gli ordigni hanno causato grandi incendi tra oliveti e pinete nella zona, l'utilizzo di queste armi incendiari è vietato dalle convenzioni internazionali nei pressi dei centri abitati. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia a cui apparteneva l'aereo precipitato ieri causando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto proseguono le indagini rese più complesse dall'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo. 3 le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso al termine di una lite a vescovato nel Cremonese. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale, è un italiano di 32 anni. Il diverbio, forse per motivi sentimentali, era iniziato in un bar per

0: ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli biscegliesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Italia propone all'Europa di stabilire nuovi hub per migranti in paesi terzi. Ne discuteranno domani i ministri degli interni. Madrid attacca Roma, governo non all'altezza sui profughi. Von der Leyen si rivolge a Sanchez. La migrazione è una sfida comune, occorre raddoppiare gli sforzi insieme. In Perù sospese le operazioni di Aerodiana, la compagnia dell'aereo precipitato ieri uccidendo 13 persone, tra cui 7 italiani. Proseguono le indagini complesse per l'assenza della scatola nera. Durante il volo si sarebbe staccata un'ala del velivolo, i piloti avrebbero lanciato l'allarme. Nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, così l'Iran, smentendo l'annuncio di Trump che aveva parlato di un ritorno al tavolo per colloqui su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire il Libano, Beirut denuncia usate bombe al fosforo in 3 località. A Vescovato, nel Cremonese, un 24enne albanese ucciso a coltellate al termine di una lite. Il presunto assassino, ora piantonato in ospedale,

0: si attenuerà almeno fino alla prossima settimana. In Abruzzo, Sicilia e Umbria allerta gialla per possibili ondate di maltempo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il Viminale replica alla Spagna. Da gennaio sbarchi crollati del 55% grazie all'azione dell'esecutivo, dal 2023 calo dell'82%. In mattinata il ministro degli esteri di Madrid aveva attaccato l'Italia dopo le polemiche su Ceuta. Situazione fuori controllo, governo non all'altezza, aveva detto. Nessun colloquio con gli Stati Uniti, così l'Iran, smentendo l'ottimismo di Trump su nuovi negoziati. Il Pentagono lancia una campagna di brainstorming via mail interne per trovare soluzioni al conflitto. Intanto Israele lancia bombe al fosforo vietate dalle convenzioni internazionali sul Libano meridionale. Dopo le scosse ai campi Flegrei, accertamenti della procura di Napoli sulla messa in sicurezza di alcuni costoni rivelatisi a rischio. Per quei tratti infatti sarebbero stati stanziati fondi rimasti però inutilizzati. Il fascicolo è per ora solo esplorativo, senza indagati o ipotesi di reato. Tre le coltellate fatali per un 24enne albanese ucciso dopo una lite a vescovato nel Cremonese.

0: quasi 30.000 hanno una durata massima di 2 giorni, lo comunica la CGIL. Scendono del 5% le conversioni dei rapporti a termine in tempi indeterminati. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri 2 colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri 2 occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. E l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania, ma è scontro con il governo spagnolo. Roma non è all'altezza, attacca il ministro degli esteri iberico. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. L'Iran smentisce ancora Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Conferma anche il Pakistan, nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare il Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. In Perù gli esperti forensi sono al lavoro per identificare i corpi delle 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere, sospese le operazioni della compagnia di voli turistici. In provincia di Varese, il 36enne Federico Venco, ucciso dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni a precedenti, doveva incontrare la donna. Nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Diminuiscono gli arrivi di stranieri in Italia. Nel 2025 sono stati registrati 440.000 ingressi, 12.000 in meno rispetto all'anno precedente. Dati Istat. Scende anche il numero degli italiani in fuga all'estero. Lo scorso anno 30.000 in meno del 2024. Il caldo non molla. 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì. Da Bari a Trieste temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. Previsti anche brevi temporali di calore e allarme in tutta Europa. La situazione potrebbe migliorare nel weekend. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. È scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Von der Leyen tende la mano a Sanchez. La migrazione è una sfida europea, la solidarietà è fondamentale. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro al suo arrivo alla Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara un girasole. In chiesa per l'ultimo saluto molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. I vigili del fuoco hanno recuperato dalle macerie della palazzina crollata giovedì a Messina il corpo di un'altra persona, è quello di Sara Leone. Il numero delle vittime sale così a 4. Continuano le ricerche degli ultimi due uomini dispersi, proseguono gli interrogatori dei tre indagati per il crollo. I frammenti di un drone ucraino sono caduti su una spiaggia della costa russa del Mar Nero. Tragico il bilancio, 6 morti, tra cui 3 bambini, 40 feriti, 17 portati in ospedale. La notizia è stata riportata dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì, temperature sopra i 34 gradi con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità, e allarme in tutta Europa, previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Nuovo record per Amazon, nelle prime battute di scambi a Wall Street ha segnato subito un rialzo del 4,6% che gli ha permesso di superare per la prima volta i 3.000 miliardi di capitalizzazione. È la quinta azienda a riuscirci dopo Nvidia, Alphabet, Microsoft ed Apple. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. E un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica.

0: di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli bisceglesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Bentrovati da Mattia Venini. La crisi di Ceuta infiamma il dibattito europeo. Il ministro degli esteri spagnolo contro l'Italia. Non sa gestire i migranti. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Domani il vertice UE. Il governo proporrà degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Nessun negoziato in corso fra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce ancora Trump. Anche il Pakistan conferma che nessuna data o sede è stata definita per la ripresa dei colloqui. Intanto Israele torna ad attaccare in Libano. I media locali riportano di bombe al fosforo nel sud del paese. Sospese in Perù le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo il tragico schianto vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Per Lima il velivolo aveva riportato un problema meccanico prima di cadere. Esperti forensi al lavoro per l'identificazione dei corpi delle 13 vittime. A Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Il 36enne Federico Benco, investito e ucciso a Somma Lombardo nel Varesotto dopo aver aiutato una sconosciuta, scambiato per il suo nuovo fidanzato dall'ex. L'uomo fermato per l'omicidio, Mirko Bertellini, 44 anni, ha precedenti. Doveva incontrare la donna, nella sua macchina sono stati trovati un sasso e un coltello. Italia nel picco del caldo, 25 città da bollino rosso oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi oltre i 40 ed alti livelli di umidità. È allarme in tutta Europa. Previsti anche brevi temporali di calore. Allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, è in corso lo sciopero di 8 ore per ogni turno proclamato per oggi dai sindacati. Una decisione arrivata alla vigilia del tavolo tecnico in programma a Roma e dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che dispone lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni fino alla completa bonifica e messa in sicurezza degli impianti. I metalmeccanici della CGIL chiedono misure straordinarie a tutela dei lavoratori. Qualcuno spieghi perché Taranto è rimasta senza un piano B, sottolinea in una nota Confartigianato. È un 21enne operaio di Foggia, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale Garganica all'altezza di Monte Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, il giovane viaggiava come passeggero insieme ad altri due colleghi su un furgone che per cause da accertare è uscito fuori strada. Gli altri due occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Denaro distratto dalle casse di 3 società e poi reinvestito in scommesse online. È l'ipotesi alla base della confisca di 150.000 euro da parte della Guardia di Finanza di Foggia nei confronti di 4 persone accusate di autoriciclaggio. Il denaro, secondo gli inquirenti, sarebbe stato trasferito attraverso operazioni mirate a ostacolarne la tracciabilità. Atletica, sono 6 i pugliesi convocati per l'Europeo in programma a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 agosto. Si tratta dei fratelli biscegliesi Anna e Carmelo Musci, degli andriesi Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo e di Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d'oro a Tokyo nel 2021. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Folla la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Presenti molti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità Exodus da lui fondata. All'uscita della chiesa è stata distribuita la sua preghiera del ciao, negli altoparlanti le note di Io vagabondo dei nomadi. Ira di Trump contro i vertici iraniani, definiti incredibilmente ipocriti. Iniziano i colloqui ma dichiarano di non star conducendo alcuna trattativa, ha scritto il presidente americano sui social. Poi su Hormuz, abbiamo noi il controllo, il blocco navale continuerà fino a un accordo alla resa totale. Alla vigilia del vertice europeo esplode lo scontro tra Roma e Madrid sulla gestione dei migranti dopo la crisi di Ceuta. L'Italia non sa gestire gli arrivi, attacca il ministro degli esteri spagnolo. La replica del Viminale, in un anno gli sbarchi calati del 55%. Lo youtuber Matteo Di Pietro ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali. 3 anni fa a Casal Palocco, Roma, travolse con la sua Lamborghini una Smart, uccidendo un bambino di 5 anni e ferendo la madre e la sorellina. Nel 2024 aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Dovrà svolgere un programma di recupero. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 macchine, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, in crescita dell'8,9% sullo scorso anno. Italia nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso, oggi, domani e mercoledì. Temperature sopra i 34 gradi, con picchi di 40 e un'afa asfissiante. Previsti anche brevi temporali di calore, allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica. Sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare

0: I vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
1: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
2: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
3: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
4: Meglio che a Roma, sicuramente.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
5: Radio Norba News.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

leggea dintr-o New Starter Pan. Prigionierii dați ca bani fugitii de Alcatraz. Faceva mai compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Boys.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Baby. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.